Now, ladies and gentlemen, it's time to catch up with the Beatles in Italian. Non passo molto tempo prima che altri si unissero al complesso e altrettanto rapidamente lo lasciavo. Sarebbe impossibile elencarli tutti, perché alcuni resteranno solo per una prova o un concerto. La formazione varivava costantemente. Di sicuro il primo acquisto fu Bill Smith, che era in classe con loro alla Quarry Bank e suonava il T-chest bass. Transitarono per la prima formazione anche Rod Davis banjo, Eric Griffiths chitarra, Len Gary, Ivan Vaughan, Nigel Wally altri bassist e Colin Hampton batteria. John Lennon era il chitarrista e in quanto leader anche il cantante, mentre Pete Shotton suonò per un breve periodo il washboard. La prima esibizione non documenti si svolsero principalmente in occasione di feste di amici e competizioni per il gruppo Schifio, detti Tenapenny, perché peccando un penny si ascoltavano 10 complessi. Che nei mesi del boom si tenevano praticamente in ogni barile a salo di ballo. Si iscrissero anche a un concorso per nuovi talenti indetto dal signor fabbricante di stelle Carol Levis al Empire Teatro di Liverpool, ma falliranno miseramente, non superano neppure l'edizione iniziale. Sabato 6 luglio 1947, mentre suonavano alla festa estera della parrocchia di San Peter a Wharton, grazie all'intercessione della madre di Pete, i quarrymen vennero notati da James Paul McCartney. Un paffuto quindicenne alla vicina Allerton. Quel giorno venne gettato il seme di un sodalizio che avrebbe scosso il mondo dallo spettacolo John Lennon e Paul McCartney. Paul era figlio di un musicista

0: Inizialmente aveva studiato il piano e la tromba, ma dopo aver assistito a un concerto di Lonnie Donegan l'11 novembre 1946 al Empire di Liverpool, gli venne la visione della chitarra. Doveva essere uno di quei tipi che imparano alla svelta quando quel giorno alla festa i quarrymen scesero dal palco e cominceranno a prepararsi per il ballo seriale del dopo festo nel salone della chiesa. Paul Afro, che è citato, è snocciolo davanti a loro la sua versione di 2020 Flight Rock di Eddie Cochran. Dal poco uscita è di Bebop Lula di Gene Vincent. Erano due delle canzoni che John amava di più, ma non riusciva mai a ricordarne le parole, che sostituivo con testi di sua invenzione. Memorizzare le parole era una della speciale memorizzare le parole era una delle specialità di Paul, con fare compiacente l'annotato su un foglio che passò al giovane Lennon. Come non bastasse, Paul si esibì poi per John e Eric Griffiths in una delle sue più recenti acquisizioni. Le arti di accordare una chitarra. Non essendone capaci, i due chitarristi portano i propri strumenti a una persona in King's Drive a Walton, che lo faceva per loro in cambio di una modesta parcella. Quando Paul sale in bicicletta e rincasso Paul, si trova di fronte a una decisione cruciale: rafforzare e migliorare il gruppo, il suo gruppo, invitando quel nuovo ragazzino dotato di un certo talento ad aggregarsi. Mettendo così a repentaglio la propria indiscussa superiorità, o lasciare che il complesso finisse con ogni probabilmente nel dimenticatoio dimenticato senza Paul, per salvaguardare la propria supremazia. Dopo attendere con considerazione, optò per la prima soluzione. You're listening to Residence 104.4 FM. Well, it's all about learning. I'm learning the piano and learning Italian. And that's why I'm submitting you.
1: Yeah,
0: these horrors. You're listening.